0: Planet News.
1: Nel mezzo dell'Atlantico, le Bermuda hanno trasformato l'assenza di fiumi e riserve di acqua dolce in un modello di resilienza idrica. Qui ogni edificio è dotato di tetti bianchi e gradoni progettati per raccogliere e convogliare l'acqua piovana nelle cisterne domestiche. Un sistema secolare che garantisce autosufficienza a circa 65.000 residenti e a centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. In un territorio esposto a uragani e costruito su roccia porosa, la raccolta diffusa dell'acqua è diventata una cultura oltre che una necessità. Un esempio concreto di come soluzioni semplici e integrate nell'architettura possano offrire risposte efficaci alla crescente crisi idrica globale.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi

0: Planet News.
1: L'elettrificazione dei traghetti potrà ridurre fino al 42% delle emissioni e questa tecnologia offrirà benefici concreti: meno CO2, aria più pulita per milioni di persone e costi operativi inferiori per gli armatori. Entro il 2035 il 60% dei traghetti europei potrebbe essere elettrificato, con oltre la metà delle navi più economiche da gestire rispetto a quelle tradizionali. Un esempio di come innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo nel trasporto marittimo.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una recente ricerca segnala un cambiamento inatteso nelle foreste tropicali australiane. Dopo decenni in cui hanno funzionato come importanti pozzi di carbonio, in diversi casi sono diventate fonti di emissioni. La causa principale è l'aumento della mortalità degli alberi, raddoppiata rispetto ai valori storici. Siccità, temperature estreme, pressioni legate al cambiamento climatico fanno sì che più alberi muoiano e, decomponendosi, rilascino CO2.
2: Gli scienziati lanciano un importante allarme. Le foreste tropicali sono un serbatoio di carbonio fondamentale, ma il fatto è che tutto dipende dall'ecosistema, che viene messo davvero a durissima prova.
3: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nelle foreste del Sulawesi, la femmina di pitone reticolato Ibu Baron è stata certificata dal Guinness World Records come il serpente selvatico più lungo al mondo, 7,22 metri per 96,5 kg. Individuata a fine 2025, è stata salvata dai conservazionisti prima di essere uccisa o venduta.
2: Sebbene in cattività esistano esemplari più lunghi come Medusa, 7,67 metri, la baronessa rappresenta un primato unico per la fauna selvatica. La sua scoperta evidenzia il conflitto tra uomo e predatori in Indonesia, ricordando che, nonostante il mito della preistorica Titano Boa, la protezione degli habitat è fondamentale per preservare questi giganti moderni.

0: Planet News.
1: Sono passati 180 anni e le tartarughe giganti sono tornate in una delle isole più affascinanti dell'arcipelago delle Galapagos. Siamo in Ecuador, evento naturale importantissimo, ma anche un dato importante per il forte impatto che puoi avere sull'impatto paesaggistico e anche sul turismo. Calcolate che nelle Galapagos sono quasi 200 i giovani esemplari di tartarughe giganti riportate proprio sull'isola.
2: Un ritorno sincronizzato con l'arrivo delle prime piogge stagionali, fondamentali per favorire l'adattamento degli animali al loro habitat naturale. Non è un gesto simbolico, ma un'operazione su larga scala. Le tartarughe sono specie chiave, veri ingegneri dell'ecosistema, capaci di disperdere semi, rigenerare la vegetazione e ristabilire equilibri naturali oramai assenti da oltre 180 anni. Per questo, nei prossimi anni saranno rilasciati circa 700 esemplari.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Il riscaldamento climatico può spingere le praterie subalpine a trasformarsi in ecosistemi dominati da arbusti aridi, modificando in profondità le interazioni tra piante e funghi del suolo. Questo emerge da uno studio pubblicato da un team di ricercatori della University of Oklahoma. I risultati dimostrano che il riscaldamento ha provocato una netta transizione tra la vegetazione dominata da piante erbacee e quella dominata da specie legnose.
2: Lo studio evidenzia anche cambiamenti nel suolo. Il riscaldamento aumenta la disponibilità di fosforo per le piante, riducendo la loro dipendenza da certi tipi di funghi. Questo cambiamento nella simbiosi pianta-fungo rende l'ecosistema complessivamente più conservativo e meno produttivo. I risultati dicono che il riscaldamento climatico modifica sì le specie presenti, ma riorganizza profondamente le relazioni ecologiche che sostengono questi ambienti.

0: Planet News.
1: Anche Roma può diventare green. A sud della capitale sta prendendo forma un quartiere rivoluzionario con protagonista la sostenibilità. Si chiama Città Verde e diventerà un modello urbano accessibile e inclusivo. Si distingue per edifici a basso impatto ambientale, piste ciclabili progettate ad hoc e anche per l'approccio alla sostenibilità che diventa condivisione tra cittadini, associazioni e istituzioni.
2: Città Verde è un quartiere senza gas. Acqua e riscaldamento arrivano da pompe di calore, mentre l'energia elettrica da pannelli solari e fotovoltaici posizionati sui tetti. In questo modo fino all'80% del consumo di energia viene coperto da fonti rinnovabili, energia ridotta del 30% e acqua addirittura del 57%.
3: Radio Monte Carlo.
0: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Tari, la tassa sui rifiuti per i possessori di immobili, cambierà nel corso del 2025. Non un semplice aggiornamento, ma una vera e propria trasformazione per incentivare comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti.
2: Il nuovo sistema premierà cittadini che producono meno rifiuti indifferenziati. Ora la Tari è calcolata e si paga considerando la superficie dell'immobile, il numero dell'immobile che lo abita, ma da quest'anno scatta la tariffa puntuale. La tassa sarà influenzata dalla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati che ogni nucleo familiare produrrà.

0: Planet News.
1: Nella riserva biologica di Abu Farì, gli agenti dell'Istituto Chico Mendes hanno rilasciato circa 4.900 piccoli di tartaruga a Rao, nel Rio delle Amazzoni, come parte di un cruciale programma di conservazione. Abu Farì è una delle principali aree di nidificazione, dove le uova sono monitorate e protette dal bracconaggio e dall'inquinamento, minacce che affliggono questa specie vulnerabile. Il rilascio di quasi 5.000 esemplari, inclusa la presenza simbolica di un rarissimo esemplare albino, sottolinea la fragilità dell'ecosistema e l'impegno a proteggere la biodiversità amazzonica. Ogni schiusa e rilascio sono un passo determinante contro la deforestazione e la crisi climatica in questo cuore verde del Brasile.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui il cambiamento climatico e la gestione sostenibile delle risorse idriche sono temi di grande attualità, la Repubblica Ceca si è trovata di fronte a una soluzione inaspettata per la regolazione delle acque nella regione di Brdy. Il governo stava valutando la costruzione di una diga artificiale per migliorare la gestione dell'acqua nell'area, ma una colonia di castori ha anticipato l'intervento, creando autonomamente un sistema naturale di regolazione idrica.
2: Il risultato? Un enorme risparmio economico e un impatto positivo sull'ecosistema locale. Gli ambientalisti e biologi considerano questo evento un esempio perfetto di ingegneria ecologica e sperano che possa servire da modello per altre regioni europee alla ricerca di soluzioni naturali alla gestione dell'acqua.

0: Planet News.
1: In Piemonte il comune di Verbania ha lanciato un nuovo progetto che unisce amore per gli animali e anche sostegno concreto a tutti quelli che vivono in quella zona. Chiunque adotti un cane over 10 anni, con più di 10 anni dal canile municipale, riceverà un rimborso completo delle spese veterinarie.
2: Il progetto, intitolato Adotta un cane anziano over 10 anni, offre un pacchetto di agevolazioni sanitarie a chi decide di dare una seconda possibilità a un amico a quattro zampe senior. Il comune quindi rimborserà le visite veterinarie, le prescrizioni mediche e le vaccinazioni annuali, purché tutte le spese siano regolarmente documentate con fattura o ricevuta fiscale del veterinario scelto dall'adottante. Radio Monte
0: Carlo. Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Nessuno poteva immaginare che la raccolta dei tappi di plastica in Italia potesse diventare un fenomeno di costume, eppure anche un successo. Si moltiplicano ogni giorno le associazioni di volontari impegnati in questo tipo di lotta allo spreco, al rifiuto, con la possibilità di una nuova vita per una materia tanto inquinante. A Brescia, di recente, grazie alla raccolta di plastica degli alunni, sono stati pagati i rifornimenti di cancelleria, come nel Viterbese, dove invece si sono comprate penne e quaderni per tutti i ragazzi. Il prezzo del riciclo non è altissimo perché sono 150 euro a tonnellata, ma il campo di azione è veramente enorme. Ci sono i tappi di plastica in quasi tutte le varie bottiglie di acqua e di bibite, quelli per i flaconi di sapone e di shampoo, e ancora quelli dei contenitori di creme, penne e pennelli, insomma un universo veramente sterminato, dal quale si può anche ricavare qualche prezioso contributo per il nostro sistema sanitario e dell'istruzione. Radio.

0: Planet News.
1: Gli aeroporti stanno diventando luoghi chiave nella transizione ecologica. Sono infatti veri e propri sistemi complessi che consumano energia, producono rifiuti e generano emissioni per aerei, veicoli di servizio, terminal, negozi, parcheggi, climatizzazione. Negli ultimi anni, quindi, sempre più aeroporti hanno iniziato a introdurre misure concrete per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale.
2: E la prima importante mossa è quella dell'elettrificazione dei mezzi di servizio. Pensate che Amsterdam, l'aeroporto, addirittura è riuscito a ridurre le emissioni del 90%. In Italia l'aeroporto di Bologna ha annunciato un piano di autosufficienza energetica al 100% che arriverà da fonti rinnovabili entro il 2030.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Recenti studi hanno evidenziato che vivere in prossimità di un parco o disporre di un giardino personale può ridurre del 25% il rischio di sviluppare malattie croniche. Questo dato sottolinea l'importanza delle aree verdi non solo per il benessere individuale, ma anche per la salute dell'intero pianeta. Il concetto di biofilia, ovvero l'innata connessione tra l'uomo e la natura, gioca un ruolo cruciale nel nostro benessere.
2: Il contatto regolare con ambienti naturali contribuisce a ridurre lo stress, abbassare la pressione arteriosa e rafforzare il sistema immunitario. La presenza di aree verdi nelle nostre vite non è solo un elemento estetico, ma una componente fondamentale per il benessere fisico e mentale. Promuovere e preservare questi spazi è essenziale per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sostenibile per tutti.

0: Planet News.
1: Una settimana di eventi per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente, per agire insieme su valori condivisi come sostenibilità, rispetto del territorio e tutela delle risorse naturali. È il cuore della settimana dell'ambiente promossa dal comune di Broni nella provincia di Pavia. 4 giornate dal 30 maggio al 7 giugno con un programma

0: tra divulgazione, sensibilizzazione e azioni simboliche, con la convinzione che anche dai piccoli centri possa partire un cambiamento capace di generare impatti significativi.
1: E sarà Edoardo Stoppa, amico dell'ambiente ma anche degli animali, ad aprire questo incontro proprio al Teatro Carbonetti. L'ingresso sarà gratuito, Edoardo sarà proprio lì per sensibilizzare, senza retorica, quindi in modo molto diretto sulle tematiche ambientali e tutto quello che possiamo fare durante il corso della nostra giornata. Il giorno successivo, 31 di maggio, puliamo la città, raccolta partecipata dei rifiuti abbandonati con ritrovo in piazza Vittorio Veneto. Radio Monte Carlo.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: All'aeroporto di Cagliari sono stati installati gli Smokers Point, posacenere innovativi nati dalla collaborazione tra Sogaer e Recig, prima azienda europea autorizzata al recupero e riciclo dei mozziconi. Il progetto, volto a contrastare i rifiuti e promuovere l'economia circolare, consente di trasformare le cicche in un polimero plastico riutilizzabile in vari settori industriali.
2: I nuovi posacenere, decorati con i motivi dell'albero della vita dell'artista Jorge, sono posizionati nelle aree fumatori esterne alle zone arrivi e partenze. L'iniziativa è un ulteriore passo del Cagliari Airport verso la sostenibilità, già certificata nel programma Airport Carbon Accreditation.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Walking down 29th and Park.

0: Planet News.
1: Durante un'esplorazione sottomarina al largo del Cile, un team di ricercatori ha scoperto un'enorme quantità di specie sconosciute. La spedizione aveva lo scopo di mappare 4 canyon e soprattutto 20 diversi ecosistemi locali sorti intorno a fughe di metano che fuoriescono dal fondale e creano un ambiente ideale per la vita oceanica, anche quella costretta a vivere dove la luce del sole non arriva. Gli scienziati hanno trovato una creatura che assomiglia a una costellazione vivente e si muove come un'alga subacquea. Crostacei con zampe lunghe e spinose ricoperte di punte e molti organismi che lampeggiano con la bioluminescenza. Ma tra tutte, forse la più bizzarra, era un tipo di pesce che cammina, con grandi occhi strabuzzanti e una pelle che sembra fatta all'uncinetto. Si tratta di un pesce abissale simile alla rana pescatrice, famoso per la sua espressione cupa e per l'esca luminosa che gli penzola davanti al viso per attirare le prede. La sua pelle simile a un ricamo è formata da piccoli aghi che probabilmente offrono protezione e fori per gli organi sensoriali. Lo strano abitante degli abissi ha pinne modificate che gli permettono appunto di camminare sul fondo marino. In totale la spedizione ha osservato e catalogato una 60 di specie diverse, ancora sconosciute e quindi senza un nome scientifico ufficiale.

0: Planet News.
1: Lungo le coste della Francia e della Spagna, l'industria marina sta trovando nuovi modi per trasformare i propri rifiuti in risorse utili. In Francia l'ostricoltura soffre di altissima mortalità che genera grandi quantità di gusci. Invece di trattarli come scarti, vengono raccolti e trasformati in calcestruzzo ecologico, mescolati a un cemento a basse emissioni di CO2.
2: Questo materiale è già stato usato per realizzare passerelle turistiche e piccoli blocchi di cemento simili a delle barriere contro l'erosione e l'innalzamento del mare. In Spagna, invece, lungo la costa mediterranea, un'azienda collabora con i pescatori per raccogliere reti da pesca dismesse e trasformarle in oggetti durevoli come scrivanie, panchine, sedili. Questi prodotti non solo riducono l'inquinamento da plastica, ma raccontano visivamente il legame con il mare.

0: Planet News.
1: Parliamo ora della foglia artificiale che produce ossigeno. Si chiama Silk Leaf ed è una foglia artificiale biologica realizzata con un biomateriale a base di proteine della seta e cloroplasti stabilizzati, creata attraverso sperimentazioni in laboratorio da un ingegnere italiano. Questa foglia è in grado di riprodurre il processo di fotosintesi. Le foglie artificiali potrebbero trovare applicazioni ovunque sia necessario assorbire per esempio anidride carbonica o produrre ossigeno con un consumo energetico davvero minimo. I possibili impieghi includono sistemi di ventilazione, superfici di design per interni, integrazione con l'illuminazione e persino missioni spaziali.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Carlo. Musica di gran classe.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Planet News.
1: Harry Salomon, naturalista e fondatore dell'Oasi di Sant'Alessio nel Pavese, è l'anima del progetto Hummingbirds in Our Hands, avviato in Ecuador per salvare il colibrì da una minaccia silenziosa, l'uso diffuso di acqua zuccherata per attirarli a scopi turistici. Questo tipo di alimentazione, però, compromette gravemente la loro salute e riproduzione, perché è priva di proteine e nutrienti essenziali. In collaborazione con università locali, Salomon promuove la coltivazione di giardini fioriti che favoriscono l'alimentazione naturale di questi uccelli, puntando su specie autoctone e ricche di nettare per riportare equilibrio nell'ecosistema.
2: Salomon e i suoi collaboratori stanno quindi creando giardini con fiori ricchi di nettare per attirare naturalmente i colibrì e aiutarli a tornare a una dieta corretta. I campesinos della zona stanno partecipando con entusiasmo, portando piante adatte e smettendo di utilizzare l'acqua zuccherata. Grazie all'esperienza dell'Oasi di Sant'Alessio, dove i colibrì si riproducono in cattività, Salomon ha potuto avviare un progetto concreto che unisce natura, scienza e persone, dimostrando che la conservazione è possibile anche partendo da piccoli gesti. Il suo lavoro rappresenta un modello di sostenibilità concreta e replicabile.

0: Planet News.
1: Dopo anni di attese, il Parco del Matese è finalmente realtà. In occasione della Giornata della Terra è stato firmato un decreto per la nascita del 25esimo Parco Nazionale Italiano.
2: Il parco si estende su quasi 900 km quadrati di montagne, boschi e laghi, abbracciando 52 comuni tra Campania e Molise. Un territorio che ha custodito per secoli il respiro lento della natura e che oggi viene riconosciuto come patrimonio da proteggere.

0: Planet News.
1: Ogni anno le buche nell'asfalto, quindi un danno, causano danni, incidenti e costi elevatissimi di manutenzione. Una scoperta innovativa però potrebbe rivoluzionare questo scenario. C'è un gruppo di ricercatori dell'Università di Swansea, del King's College di Londra e dell'Università Biobio in Cile che ha sviluppato un asfalto autoriparante in grado di ripararsi autonomamente in meno di un'ora dopo la formazione delle prime microfessure. Il progetto sfrutta quelle che sono le spore di una pianta preistorica e l'olio di girasole combinati con algoritmi di apprendimento automatico per prevenire la formazione delle buche stradali. Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrebbe prolungare la vita utile delle strade, ridurre drasticamente gli interventi di manutenzione e dimezzare l'impatto ambientale legato alla continua produzione e posa di nuovi strati di bitume.

0: Planet News.
1: I bruchi della falena punteggiata sono tra i maestri del mimetismo nel regno animale. Riescono a imitare alla perfezione rami secchi, sia nella forma che nel colore, rendendosi quasi invisibili ai predatori. La loro straordinaria abilità non dipende solo dagli occhi. Percepiscono i colori anche attraverso la pelle, grazie alla presenza di opsine, geni visivi presenti nei tessuti cutanei. Questo permette loro di adattarsi cromaticamente all'ambiente, anche se bendati, come dimostrato da studi condotti dall'Università di Liverpool.
2: Oltre al colore, il corpo dei bruchi presenta irregolarità, zampe simili a spine e posture che imitano rami. Questa strategia li protegge efficacemente dai predatori, in particolare gli uccelli, come confermato da modelli visivi che simulano la loro percezione. Attivi nei mesi estivi, questi bruchi rappresentano un

0: Esempio eccezionale di adattamento evolutivo tramite mimetismo.
1: Radio Monte Carlo.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Tunisia ha vietato la pesca del polpo su tutta la sua costa senza fornire una data di fine divieto. La decisione vuole combattere la sua rarefazione. È dall'inizio dell'anno che i pescatori tunisini segnalano un catastrofico calo degli stock di polpo, come ricordano gli ambientalisti che si battono da anni per lo sviluppo sostenibile.
2: Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha quindi deciso di vietarne la pesca già a partire dallo scorso 1° di aprile, anticipando il blocco. Se le autorità tunisine stabiliscono ogni anno un periodo in cui la pesca del polpo è vietata, c'è un comitato che monitora la situazione per rispettare il ciclo produttivo. Questa volta nel comunicato il Ministero non ha voluto dare la data di fine del divieto, verrà decisa in base alla situazione.

0: was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: Con l'enciclica Laudato Si, ispirata dal Cantico delle Creature, pubblicata nel giugno del 2015, è stata la prima volta che un Papa ha lanciato un messaggio interamente centrato sulla crisi ambientale e climatica. In quel documento Papa Francesco aveva articolato sul piano teologico e morale l'urgenza e la necessità di proteggere la casa comune dell'umanità. Un intervento che ha certamente avuto un grande impatto nell'anno che si era poi concluso a dicembre con l'accordo sul clima di Parigi.
3: Tra i concetti centrali ampiamente condivisi dal movimento ambientalista spiccava quello di giustizia climatica. La parte più povera del mondo ha minori responsabilità nella crisi climatica, ma è anche quella che ne paga maggiori conseguenze. Questo sia perché il riscaldamento globale ha conseguenze più devastanti nelle aree più povere del pianeta, sia perché i poveri hanno meno risorse per difendersi e reagire agli eventi estremi. Quello di Papa Francesco, oltre che un insegnamento morale ai credenti, è stato un messaggio rivolto a tutti, senza distinzione di fede o convinzioni.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
4: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
5: It's Monte Carlo Night Club.
6: Nice one.
4: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around the
4: Monte Carlo
5: world.
4: Nights Club.
5: Ogni venerdì
4: dalle 22
5: on Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Con un investimento complessivo di 200 milioni di euro, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato 5 bandi pubblici per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica rispetto a energie rinnovabili, flessibilità energetica, idrogeno verde e digitalizzazione delle reti.
2: I progetti fonderanno energie rinnovabili nel sistema elettrico, svilupperanno soluzioni di accumulo e produzione di idrogeno verde. Ogni proposta avrà un partner principale ed un'impresa capofila, ma anche partecipazione di altri soggetti di imprese, start-up innovative ed enti di ricerca e università.

0: Planet News.
1: Ancora una volta il Climate Change Service di Copernicus non ci porta buone notizie. Il mese di marzo 2025 è stato il marzo più caldo mai registrato in Europa e il secondo nel mondo. E il nuovo bollettino non si ferma qui. Lo scenario dell'ente europeo disegna un futuro sempre più preoccupante. Non solo alte temperature, ma anche eventi meteorologici estremi. Da un lato le piogge abbondanti nell'Europa meridionale e dall'altro poca acqua nel Regno Unito, Irlanda, Grecia e in parte dell'Europa centrale.
2: Ampliando lo sguardo al resto del mondo, poi troviamo dati negativi anche per gli oceani. La temperatura media della superficie marina ha raggiunto i 20,96 gradi, la seconda più alta mai registrata per un mese di marzo. Il ghiaccio marino artico, inoltre, a marzo di solito raggiunge la sua estensione massima, ma nel 2025 la sua estensione è stata la più bassa dal 1979, cioè da quando esistono le osservazioni satellitari.
0: Radio Monte Carlo. Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton.

sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria. La riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia fa buon gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

sarà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto

0: Planet News.
1: A primavera sul Monte Moregallo in provincia di Lecco va in scena un evento fondamentale per l'ecosistema locale, la migrazione dei rospi comuni verso il lago di Como per deporre le uova. Il loro è un viaggio pericoloso attraverso la strada provinciale 583 che collega Lecco a Bellagio, costantemente trafficata e responsabile della morte di centinaia di esemplari ogni anno. Per questo Legambiente Lecco ha dato il via alla campagna 2025 per la salvaguardia di questi anfibi.
2: La missione è impedire che i rospi vengano travolti dalle auto, questo grazie a dei volontari che scendono in strada per assistere e guidare gli animali verso il lago in totale sicurezza, così come i ragazzi stessi sono dotati di tutti i dispositivi che servono, quindi già giubbino catarifrangenti, guanti in lattice, torcia. I 15 volontari li accompagnano fino al lago.

0: Planet News.
1: Le lucciole, il loro bagliore che incanta nelle notti d'estate, stanno scomparendo. I motivi della perdita sono la perdita di habitat, inquinamento luminoso e uso di pesticidi. Le lucciole emettono luce grazie a delle reazioni chimiche necessarie per il loro accoppiamento. Che succede? Che i maschi inviano dei segnali luminosi alle femmine, che rispondono a loro volta per facilitarne l'incontro.
2: Ma l'eccessiva illuminazione artificiale interrompe questa comunicazione naturale, riducendo la loro riproduzione. Per salvarle servono azioni semplici ma efficaci: spegnere o ridurre l'illuminazione esterna, specie nelle ore notturne, creare micro habitat nei giardini lasciando zone di vegetazione incolta e accumuli di legna e foglie per offrire rifugio alle larve, limitare l'uso di pesticidi e scegliere alternative ecologiche per preservare le lucciole e la biodiversità circostante.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo straordinario viaggio da vivere insieme a

0: Planet News.
1: Sostenibilità, che non deve essere una parola che richiama soltanto un'idea astratta, anzi è una vera responsabilità reale che passa per un percorso fatto di scelte quotidiane, soprattutto parlando di aziende. E il premio Impresa Ambiente, arrivato all'edizione numero 12, è il più importante riconoscimento italiano per chi innova e tutela persone, risorse e territorio.
2: Domani, venerdì 11 aprile, al Teatro La Fenice di Venezia saranno premiate le imprese, dalle start-up alle realtà industriali, che hanno presentato progetti concreti per lo sviluppo sostenibile tra le 114 candidature arrivate da tutta Italia.

0: Italia.
1: Planet News.
2: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Tra i tanti impegni quotidiani dobbiamo trovare del tempo per pensare alla sostenibilità dei nostri uffici, visto l'impatto che hanno sul pianeta. Secondo Circular Ecology, considerando 8 ore quotidiane di lavoro per 5 giorni alla settimana, un impiegato produce più di 6 kg di anidride carbonica al giorno, pari a 33 kg settimanali.
2: Ma un ambiente lavorativo più verde, più green, più sostenibile si può vivere, si può avere, sfruttando il più possibile la luce solare, usando il riscaldamento solo se necessario, così come l'aria condizionata, e questo si cerca da sempre, lo sappiamo già, di sprecare meno carta e quindi utilizzare meno carta possibile. Se poi si usano i mezzi pubblici e le bici per andare in ufficio, questo sarebbe davvero il massimo.

0: Planet News.
1: Un'idea semplice ma rivoluzionaria: trasformare l'olio da cucina usato in biodiesel e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità. A Cipro il progetto Tigano Chinisi, il movimento delle padelle, sta cambiando il modo in cui le scuole e le comunità affrontano il tema del riciclo e dell'educazione ambientale. Grazie a Tigano Chinisi, che è un'unità mobile sperimentale, i ragazzi possono osservare da vicino il processo di trasformazione dell'olio esausto in biodiesel e scoprire altre pratiche di economia circolare. Molte aziende donano l'olio esausto alle scuole e gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare nuove idee e applicazioni per il riciclo dell'olio e altre pratiche ecologiche. Questo non solo rafforza la loro consapevolezza ambientale, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico. Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: La giornata mondiale della fauna selvatica è promossa dalle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora del pianeta e il contributo fondamentale che le specie selvatiche danno alla nostra vita e alla salute degli ecosistemi. Anche in Italia sono diverse le specie chiave, con uno stato di conservazione precario, che hanno bisogno di azioni concrete e ambiziose, tasselli di particolare importanza in un ecosistema la cui presenza garantisce i corretti equilibri e permette l'esistenza di altre specie.
3: Con la loro scomparsa, l'ecosistema perderebbe molte delle sue caratteristiche e molte altre specie, la cui esistenza dipende da queste, andrebbero incontro ad estinzione. Per questo conservare, reintrodurre o rinforzare le popolazioni di queste specie chiave equivale a salvaguardare interi ecosistemi e comunità di specie.

0: Planet News.
1: Il futuro del riscaldamento domestico sta prendendo una nuova direzione per la necessità di soluzioni sostenibili per contrastare il cambiamento climatico. In prima linea c'è una startup bretone che ha sviluppato un innovativo sistema basato su una pittura minerale attiva, capace di eliminare la dipendenza dai radiatori tradizionali. Già testata in due hotel della Bretagna, questa tecnologia trasforma pareti e soffitti in fonti di calore, rivoluzionando il concetto stesso di riscaldamento. Il cuore della tecnologia è un sistema a bassa tensione che utilizza una speciale pittura a base d'acqua e inchiostri naturali che, una volta applicata su pareti e soffitti, immagazzina il calore e lo rilascia gradualmente, trasformando l'intera superficie trattata in una fonte di riscaldamento omogenea e discreta.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Dimenticate i robot agricoli e i droni super tecnologici. Siamo a Cipro, dove la rivoluzione green negli uliveti ha il becco e le piume. Centinaia di galline pensionate, dopo una vita passata a deporre uova, sono le nuove protagoniste di un progetto pilota che promette di rivoluzionare l'agricoltura biologica. Siamo ad Akaki, un'azienda agricola che ha aperto le porte a questi aiutanti piumati. L'idea è tanto semplice quanto geniale, perché le galline, libere di razzolare tra gli ulivi, si nutrono di scarti alimentari e in cambio offrono questo prezioso contributo alla salute dell'uliveto. Il progetto si chiama Kot-Kot, che è l'onomatopea del verso delle galline in lingua greca. Ha l'obiettivo tutto questo di creare un ecosistema autosufficiente e ricco di biodiversità, in grado di resistere alle sfide del clima mediterraneo, come le alte temperature e la scarsità di acqua.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

Se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Planet News.
1: La città di Firenze introduce un nuovo paradigma nella gestione del verde degli spazi aperti. Con questo piano chiamato Iris, in nome del fiore simbolo della città, il verde non è più considerato solo un elemento di decoro, ma diventa una strategia di sviluppo integrata, capace di migliorare la resilienza e la vivibilità della città, la salute e soprattutto il benessere delle persone. Il piano si ispira al modello 3-30-300, sviluppato da un urbanista olandese che prevede tre alberi, ovvero ogni abitante dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla propria finestra di casa, scuola o luogo di lavoro. Poi 30% di copertura arborea, che significa ogni quartiere dovrebbe avere un'adeguata densità di alberi per migliorare l'ambiente urbano. Infine 300 metri da un'area verde, vale a dire che ogni cittadino dovrebbe poter raggiungere un parco oppure uno spazio verde in pochi minuti.
2: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'acqua potabile è a rischio, non possiamo più darla per scontata. È sempre più minacciata da siccità e sprechi, ma preoccupa anche la qualità. Pesticidi, microplastiche, nitrati contaminano molte falde acquifere anche in aree rurali. La situazione è aggravata da una rete idrica obsoleta. Il 42% dell'acqua potabile si perde prima di arrivare ai rubinetti. Il cambiamento climatico, con piogge intense ma rare, ostacola la ricarica delle falde e favorisce le alluvioni.
2: Servono interventi urgenti, investimenti per migliorare infrastrutture, protezione delle fonti e una gestione più efficiente. Ma anche i comportamenti individuali fanno la differenza. Quindi chiudere il rubinetto, usare meno acqua, raccoglierla per usi domestici. L'acqua non è infinita, va protetta, rispettata e usata con intelligenza per garantire il futuro di tutti.

0: Planet News.
1: Inizia domani, 25 gennaio, la terza edizione dell'iniziativa Il Bottigliolio va a scuola, un progetto promosso dal Comune di Novara, patrocinato da Legambiente e dal Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli Vegetali Esausti. È una sfida tra i bambini e le bambine della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città a raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie d'olio.
2: La missione è quella di rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni sulla protezione dell'ambiente, anche attraverso la raccolta dell'olio vegetale esausto prodotto dalle famiglie. Olio che verrà portato a scuola e che contribuirà a preservare le acque e creerà nuova materia. Lo sappiamo da tempo, è veramente un crimine versare olio delle fritture, quello dei cibi anche in scatola, negli scarichi di casa nostra.

0: Radio Monte Carlo.
1: Baby girl is fine at 19. Raised on catfish.

0: Planet News.
1: La città di Treviso, con altre 11 in Europa, ha firmato il Green City Accord, intesa che prevede un impegno condiviso per migliorare la qualità dell'aria, ottimizzare l'uso delle risorse idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, riducendo la produzione di rifiuti e incentivando l'economia circolare. Treviso si conferma così un modello di sostenibilità e innovazione e una città sempre pronta a sviluppare iniziative che valorizzino il territorio e promuovano una maggiore consapevolezza ambientale.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito continua a spingere sulle rinnovabili e in soli due giorni ha stabilito due nuovi record nella produzione di energia solare, confermando la crescita sempre più rapida del fotovoltaico nel paese. A rafforzare questo percorso è arrivata anche l'approvazione di Springwell, destinato a diventare il più grande parco fotovoltaico britannico, un segnale concreto di come l'energia del sole stia assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica europea, portando il sistema verso un futuro più pulito, stabile e sostenibile.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il laghetto dell'Eur cambierà volto entro la fine del prossimo anno. Questo bacino artificiale diventerà stabilimento balneabile, quindi non avrà soltanto una nuova immagine, ma si punterà al ripristino permanente della qualità dell'acqua. Infatti sono moltissimi gli studi e le analisi tecniche per cercare di far tornare il lago a condizioni ottimali.
2: Il progetto è entrato nel vivo con la mappatura dello stato delle acque necessaria per definire le modalità operative della bonifica. Si dovrà autorizzare la rimozione dei sedimenti dal fondale. In futuro lo spazio, oltre che per la balneazione libera, verrà utilizzato come impianto per competizioni sportive di alto livello. Il progetto riguarda anche l'ecosistema. Il miglioramento della qualità dell'acqua avrà effetti positivi sulla fauna locale, contribuendo a rafforzare l'equilibrio ambientale del laghetto.

0: Planet News.
1: Un team di ornitologi brasiliani ha scoperto in Amazzonia tra Brasile e Perù il tinamo mascherato ardesia, la prima nuova specie di tinamo identificata in oltre 75 anni. Questo uccello terrestre primitivo e robusto, dalle dimensioni di un fagiano, è stato distinto per le sue caratteristiche morfologiche e la sua vocalizzazione unica e diffusa. Sorprendentemente, il tinamo si muove prevalentemente a terra e non teme l'uomo, mostrando tratti che ricordano il dodo. La scoperta è cruciale per la conservazione e il Tinamus resonans è un indicatore della salute dell'ecosistema amazzonico, che è vulnerabile. La sua identificazione rafforza l'urgenza di proteggere la biodiversità e impedire che altre specie primitive scompaiano prima di essere studiate.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Oggi andiamo a Londra, dove ci sono tre giovani italiani di origine ghanesi che hanno trasformato un problema in opportunità: ridurre lo spreco alimentare partendo da una mela. Una startup nata nel 2021 che propone infatti snack di frutta secca con un focus particolare sulle mele declinate in 5 gusti. Ciò che rende unico il progetto non è solo la qualità del prodotto, quanto l'origine della materia prima, cioè mele imperfette scartate dalla grande distribuzione perché non rispondenti agli standard estetici. Una scelta etica e sostenibile che abbraccia la lotta al food waste con una visione moderna e internazionale. Con questo progetto hanno già salvato oltre 6 tonnellate di mele e il loro obiettivo è di salvare oltre 60.000 tonnellate di frutta nei prossimi 5 anni, rafforzando così il loro impegno nel ridurre lo spreco alimentare e offrendo al tempo stesso un'alternativa più sana ai tradizionali snack.

0: Planet News.
1: Dove prima c'era un grande campo di mais, oggi si estende una super foresta che pullula di vita. Questa straordinaria metamorfosi è avvenuta a Carmignano di Brenta, siamo in provincia di Padova, dove nel 2013 ha preso vita Bosco Limite, un'area verde con oltre 2300 alberi che producono ossigeno, migliorano la qualità dell'aria e filtrano acqua potabile. La superforesta è frutto di una pianificazione accurata pensata per offrire il massimo dei benefici per le persone che vivono in quest'area della pianura padana, per gli animali e per tutto il territorio.
2: Questo esempio di riforestazione è la prova tangibile che l'integrazione tra natura e scienza può portare a grandi risultati e aiutarci nella lotta alla crisi climatica. Ma che cos'ha di speciale questa superforesta? Durante i mesi di abbondanza d'acqua, la pioggia, che altrimenti andrebbe persa, viene dirottata nel bosco. È fatta passare all'interno di un sistema di canalette progettate ad hoc e i risultati sono eccezionali. Ogni anno si recupera l'equivalente di oltre 1 milione di metri cubi di acqua. Radio Monte
0: Carlo. Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo. RMC Monte Carlo. Radio Viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Look it up, look it up.
1: Planet News.
2: Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature ha rilevato che i pesci pagliaccio stanno diventando sempre più piccoli in risposta all'aumento delle temperature oceaniche. Questo fenomeno, soprannominato Shrinking Nemo, rappresenta un adattamento alle ondate di calore marine che riducono l'ossigeno disponibile e aumentano lo stress metabolico. I pesci più piccoli, con un rapporto superficie e volume maggiore, riescono a disperdere meglio il calore e sopravvivere in ambienti più caldi.
3: Tuttavia, questa riduzione di taglia potrebbe compromettere la simbiosi con gli anemoni e alterare gli equilibri delle barriere coralline. Il caso dei pesci pagliaccio non è isolato, altre specie marine stanno mostrando cambiamenti simili, segnalando l'impatto diffuso del riscaldamento globale sulla biodiversità marina. Questo studio rappresenta un forte campanello d'allarme sulla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e proteggere gli ecosistemi marini dal cambiamento climatico.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Planet News.
1: C'è un dato importante: l'umanità ha esplorato soltanto lo 0,001% degli abissi oceanici, corrispondente ad un'area più piccola del Molise. Analizzando oltre 44.000 immersioni ad oltre 200 metri di profondità dal 1958 ad oggi, i ricercatori sottolineano quanto poco si conosca dei fondali marini. Circa il 30% delle osservazioni risale a prima del 1980 ed è di scarsa qualità. L'esplorazione è dominata da Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Francia e Germania per il 97% delle missioni documentate, con il 65% delle immersioni avvenuto vicino a tre stati. Negli ultimi anni l'interesse si è spostato verso aree a bassa profondità e ad alto valore economico. Lo studio sottolinea di come sia indispensabile avere maggiore conoscenza degli abissi, soprattutto per via delle crescenti attività industriali atte all'estrazione di idrocarburi ed elementi rari.

0: Planet News.
1: L'Arabia Saudita ha lanciato la più grande iniziativa verde mondiale. Il piano prevede la piantumazione di 10 miliardi di alberi nel regno e la creazione di riserve naturali su oltre il 30% del territorio, aumentando di 12 volte la copertura arborea attuale. A livello regionale, coinvolgendo i paesi del Golfo, saranno piantati complessivamente 50 miliardi di alberi. Obiettivi includono ridurre le emissioni globali di CO2 del 4%, raggiungere il 50% di energia rinnovabile entro il 2030, investire in idrocarburi puliti e riciclo con un'attenzione particolare alla biodiversità marina e al suolo molto degradato in Medio Oriente. Un esempio pratico è il Parco Nazionale di Tadik, dove sono stati piantati 250.000 alberi e sono state realizzate opere di ingegneria verde per rigenerare un'area precedentemente desertificata.

0: La strategia svedese combina responsabilità del produttore, tasse sui rifiuti, divieti di discarica e investimenti in energia rinnovabile. Grazie a queste politiche, oltre il 99% dei rifiuti viene riciclato e incenerito per produrre energia, riscaldando case e alimentando elettricità. Il risultato sorprendente è che la Svezia addirittura importa rifiuti da altri paesi per mantenere attivi i propri impianti di termovalorizzazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa economica. Tuttavia ci sono critiche. L'incenerimento può scoraggiare pratiche più sostenibili come ridurre e riutilizzare, e dipendere dall'importazione di rifiuti potrebbe diventare un problema in futuro.
1: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a

0: Planet News.
1: Il nostro paese è molto avanti nel riciclo della bioplastica compostabile. Il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto punte altissime, addirittura superando di 8 i punti percentuali dell'obiettivo europeo.
2: A crescere non è soltanto l'efficienza, ma anche l'estensione del servizio. L'85% della popolazione italiana è ora raggiunto da sistemi di raccolta e trattamento delle bioplastiche compostabili, con un balzo di 11 punti percentuali in un solo anno. La spinta più forte arriva dal sud, dove regioni come Calabria e Puglia toccano la piena copertura. Radio

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologie della University of the West of England ha dimostrato che gli abeti rossi sono in grado di prevedere un'eclissi solare attivando segnali bioelettrici ore prima dell'evento. Questi segnali, che si diffondono tra gli alberi, mostrano una sincronizzazione collettiva che coinvolge l'intera foresta, suggerendo un sistema di comunicazione tra piante. Gli alberi più anziani mostrano risposte anticipate più marcate, indicando una possibile memoria ambientale che li rende in grado di avvertire i più giovani.
2: Lo studio conferma che le piante non sono organismi passivi, ma attori attivi nei loro ecosistemi, dotati di comportamenti complessi e coordinati, simili a quelli dei gruppi animali. Già nel 2018 una ricerca svedese aveva documentato reti di comunicazione sotterranee tra le piante. Questa nuova scoperta amplia la nostra comprensione della loro intelligenza e capacità di adattamento, sottolineando l'importanza di considerare il mondo vegetale come parte integrante e sensibile dell'ambiente naturale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba sarà dal 22 al 24 marzo centro sperimentale della progettazione per la neutralità climatica nel Mediterraneo con The Island I Would Like, un evento in 3 giornate intense di confronto, immersione e creazione tra cittadini, ricercatori, imprese e amministrazioni pubbliche per immaginare e progettare l'isola ideale del futuro. Un progetto che vuole fornire strumenti concreti e dati per accompagnare le isole mediterranee verso la decarbonizzazione e la resilienza climatica in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
2: In questa situazione, in questo contesto mediterraneo sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici, progetti come questo dimostrano proprio che la transizione ecologica è possibile, ma deve essere condivisa, partecipata e coerente con le specificità locali. The Island I Would Like dimostra come ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione possano fare in modo di convergere per generare nuovi percorsi di sviluppo sostenibile.

0: Planet News.
1: Il lago d'Orta rappresenta un importante esempio di ecosostenibilità e rinascita ambientale. Dopo decenni di grave inquinamento. Il lago d'Orta rappresenta un importante esempio di ecosostenibilità e rinascita ambientale. Dopo decenni di grave inquinamento.

Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Tra il 2001 e il 2010 New York ha intrapreso un'iniziativa insolita ma benefica per l'ambiente: il deposito di 2500 vagoni dismessi della metro nell'Oceano Atlantico per creare barriere coralline artificiali e favorire la biodiversità marina, allo stesso tempo proteggendo le coste dall'erosione. Prima di essere sommersi, i vagoni sono stati sottoposti a un processo di bonifica.
2: Una volta ripuliti, sono stati trasportati su delle chiatte affondate in aree strategiche lungo tutta la costa degli Stati Uniti. I vagoni della metropolitana adesso ospitano tante creature marine, iniziativa ed esempio di come si trasformano i rifiuti in risorse.

0: l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: La gru siberiana, una delle specie di uccelli più minacciate al mondo, sta vivendo una notevole ripresa grazie agli sforzi concertati di conservazione. Negli ultimi 10 anni la popolazione di queste maestose creature è aumentata di quasi il 100%, passando da meno di 3.500 individui nel 2015 a quasi 7.000 nel 2024.
3: Nonostante i progressi, la gru siberiana rimane classificata come specie in pericolo critico, affrontando minacce come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e le interferenze umane. La rinascita della gru siberiana rappresenta così un faro di speranza nel campo della conservazione della fauna selvatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale e dell'impegno comunitario nella protezione delle specie minacciate.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Norvegia è il primo stato al mondo a vietare ufficialmente la deforestazione nelle proprie attività istituzionali. Grazie a una politica ambientale ambiziosa e coerente, il paese scandinavo ha trasformato in legge il divieto di abbattimento delle risorse boschive nazionali, ponendosi come modello per la sostenibilità globale. Ma l'impegno della Norvegia non si è fermato ai confini nazionali. Il paese ha infatti stanziato fondi per contrastare la distruzione delle foreste in Brasile, in Liberia e in Indonesia, sostenendo attivamente progetti di riforestazione e strategie di conservazione.

0: Planet News.
1: In Italia, 5.100 km di spiaggia, parliamo quasi del 100% della nostra costa, è stata analizzata e avrebbe un mare in qualità eccellente, di classe eccellente. 152 km sono di buona qualità, soltanto 31 rientrano nella zona sufficiente, mentre sono soltanto 35 quelli in qualità scarsa. Dati del Sistema Nazionale per la Protezione delle Acque di Balneazione.
2: È esclusa la Sicilia, dove il monitoraggio è svolto dal Sistema Sanitario Regionale. Nell'ultimo quadriennio la stragrande maggioranza delle acque di balneazione costiere italiane raggiunge il livello più alto previsto dal sistema di classificazione europeo. Le percentuali più elevate di costa eccellente si trovano in Puglia, nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna.
3: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principe. Nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi. Da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili. Radio

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord. E l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, New Classics. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: Il futuro dell'Aragosta nel Golfo del Maine è incerto a causa del rapido riscaldamento delle sue acque. Questo tratto di oceano si sta infatti riscaldando a un ritmo 3 volte superiore alla media globale, con conseguenze significative per la fauna marina e per l'economia costiera della zona. Questo incremento termico ha reso infatti l'habitat tradizionale delle aragoste meno ospitale, spingendo questi crostacei a migrare verso acque più fredde e profonde.
2: Di conseguenza le popolazioni di aragoste si stanno spostando progressivamente verso nord alla ricerca di condizioni più favorevoli, una migrazione che sembra essere l'unica strategia di sopravvivenza. La comunità internazionale deve assolutamente intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti del riscaldamento globale, non solo per le aragoste.

0: reason that you can't love me like I am.
1: And even when I can't, you still love me as I am.
0: Yeah, I don't know how you do it, and I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
2: Planet News.
3: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo. In cambio riceverà vitto, alloggio e soprattutto l'opportunità di vivere le isole da protagonista, non da spettatore. Per il 2025 solo 80 persone hanno ottenuto il lasciapassare.
2: Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti, le grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai

0: Planet News.
1: Una rivoluzione energetica soffia sulla Polonia. Per la prima volta nella storia le fonti rinnovabili hanno superato il carbone, simbolo per decenni del sistema energetico del paese. A trainare questa trasformazione è l'energia eolica, in forte crescita soprattutto nelle regioni della Pomerania e nella Polonia centrale. Secondo l'Associazione Polacca per l'Energia Eolica, la capacità installata ha superato i 9 gigawatt all'inizio del 2025.
2: Ogni giorno, durante le ore diurne, produciamo più energia verde che da carbone, racconta il vicepresidente dell'associazione. Un segnale potente di cambiamento in linea con l'obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050. La Polonia quindi è pronta a cambiare rotta, puntando sull'energia pulita e lasciando il carbone alle spalle.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: La raccolta della nebbia è un modo per catturare acqua dal vapore e metterla da parte per usi futuri. Questo permette di combattere siccità e desertificazione. Lo studio, che arriva dall'università, da un'importante università cilena, è stato pubblicato su molte riviste scientifiche. I collettori di nebbia sono costituiti da una maglia sospesa tra due pali.
2: Maglia che riesce a catturare l'umidità perché le goccioline si accumulano sopra e cadono in una grondaia che la porta dei serbatoi di stoccaggio. È un sistema passivo che non richiede energia esterna. I ricercatori hanno scoperto che in un'area di 100 km quadrati si potrebbero raccogliere fino a 5 litri di acqua da nebbia per metro quadrato al giorno. Durante la stagione dello studio, agosto e settembre 2024, il potenziale di raccolta ha raggiunto addirittura 10 litri per metro quadrato al giorno.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: I gusci dei molluschi sono utilissimi nel depurare l'acqua e si usano per ripulire i fiumi e i fondali dei mari a ridosso delle città. Anche in Polonia hanno applicato questa peculiarità all'uso umano. Un team di cozze fluviali è stato arruolato per la salvaguardia della qualità dell'acqua e per contribuire a renderla potabile. Le cozze a Varsavia servono come sentinelle d'eccezione. Vengono prelevate dal loro habitat naturale, selezionate con cura e addestrate per il loro compito. Il processo è semplice ed efficace, con le cozze fissate a un supporto collegato a una sonda immersa nell'acqua.
2: Un sensore tiene costantemente sotto controllo l'apertura delle loro valve. Se le cozze percepiscono la presenza di sostanze nocive, le valve si chiudono e inviano un segnale d'allarme al team di controllo. Questo sistema garantisce un monitoraggio accurato e costante e soprattutto indolore per gli animali. Dopo 3 mesi di servizio, le cozze vengono rilasciate nei loro habitat naturali e pronte a continuare il loro ciclo di vita.

0: Planet News.
1: Un albero di 200 anni che parla. Sembra una trovata da film fantasy, ma in realtà è un progetto innovativo avviato al Trinity College di Dublino. Il protagonista è un platano secolare trasformato in un inedito interlocutore umano grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrata a sensori ambientali. Questo esperimento, noto come The Talking Tree, mira a creare un ponte tra esseri umani e un mondo vegetale, rendendo visibili e udibili i segnali biologici che finora restavano invisibili. Il funzionamento del progetto si basa su un sistema di sensori installati sul tronco dell'albero. Sono capaci di rilevare parametri come l'umidità del suolo, il pH, la temperatura, la qualità dell'aria e la luce solare. Questi dati vengono poi interpretati da un'intelligenza artificiale locale che li traduce in un linguaggio umano. Quindi i visitatori possono fare domande dirette come «Hai sete?» o «Come ti sei sentito durante l'ondata di caldo?» e ricevere risposte che riflettono le condizioni fisiologiche dell'albero.
2: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo. Ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: L'Ape Maya celebra il suo 50° anniversario con una iniziativa speciale dedicata alla sostenibilità. Per festeggiare questo traguardo, infatti, la celebre piccola ape amata dai bambini diventa protagonista di un nuovo progetto ambientale, un'arnia tutta sua all'interno dell'oasi apistica di Beat, situata a Milano.
2: L'inaugurazione sarà il 5 di aprile con una grandissima festa aperta a tutti, tante occasioni di divertimento per chiunque voglia passare di là. L'oasi di Milano sarà un vero e proprio riferimento per l'educazione ambientale, quindi incontri e attività per promuovere il mondo delle api e il loro ruolo fondamentale.

0: Planet News.
1: Corridoi ecologici per il trekking lontani dalle zone di ripopolamento, recinzioni elettrificate per proteggere alveari, allevamenti e stalle, cancelli e bidoni a prova di orso e poi manuali per residenti e turisti, corsi di formazione per allevatori e agricoltori, finanziamenti e progetti.
2: Pettorano sul Gizio, borgo alle porte di Sulmona in Abruzzo, è diventata la prima comunità a misura d'orso in Italia ed ora è un modello di convivenza. Talmente esemplare che The Guardian ha dedicato al paese un lungo reportage. Al centro di tutto c'è l'orso marsicano, speciale specie tutelata da norme nazionali ed internazionali, ma con un impatto sulle zone urbanizzate.

0: alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Camminate, esplorazioni sui fiumi anche di notte, immaginate, incontri con tradizioni antiche e con anche libri che parlano di fiabe che raccontano proprio il bosco, e tutto questo è davvero molto emozionante. Immaginate anche le osservazioni con il telescopio, tutto questo per la cura degli alberi.
2: Coinvolge 12 aree verdi dell'Umbria, da riscoprire un po' alla volta nell'arco di 4 mesi, la 10ª edizione della Festa dei Boschi, partita domenica 13 aprile dai boschi delle colline di Tuoro sul Trasimeno.

0: Planet News.
1: Mentre i ciliegi in fiore catturano l'attenzione mondiale durante la primavera giapponese, esiste una seconda, altrettanto suggestiva fioritura che incanta i visitatori con la sua eleganza eterea, quella dei glicini. In giapponese chiamati Fuji, questi magnifici rampicanti trasformano parchi e giardini in paesaggi fiabeschi quando sbocciano tra fine aprile e inizio maggio. Il fascino dei glicini risiede nei loro lunghi grappoli floreali che pendono dolcemente dai rami contorti, creando vere e proprie cascate di colore che possono raggiungere anche il metro di lunghezza.
2: Come molte bellezze naturali celebrate dalla sensibilità giapponese, la fioritura dei glicini è particolarmente apprezzata proprio per la sua natura transitoria. Il periodo di massimo splendore dura appena 2 settimane, dopodiché i petali iniziano a cadere, creando tappeti colorati sui sentieri dei giardini. Questa caducità riflette il concetto di mono nowhere, la dolce malinconia derivante dalla consapevolezza della natura effimera, della bellezza, un principio estetico fondamentale nella cultura giapponese.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio.

0: Planet News.
1: I corsi d'acqua italiani sono assediati dalla plastica come quelli del resto del mondo, una delle emergenze ambientali più critiche del nostro tempo. Secondo WWF ogni anno finiscono nei mari del pianeta 500.000 tonnellate di plastica. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha monitorato 12 fiumi italiani, l'85% dei rifiuti galleggianti è costituito da plastica e sono troppi i prodotti monouso legati al consumo alimentare.
2: Lo studio ha coinvolto fiumi come l'Adige, il Po e il Tevere, mettendo in risalto che la presenza di rifiuti plastici si deve agli insediamenti urbani lungo le sponde. Ormai sappiamo che la plastica può frammentarsi in microframmenti, microparticelle e addirittura entrare nella catena alimentare, provocando rischi per l'ambiente, ma anche per la nostra salute.

0: Planet News.
1: Bernareggio è un comune super green dove imprenditori e privati avranno bollette più leggere. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco che sul suo profilo Facebook ha comunicato l'ingresso del comune del Vimercatese nella fondazione Sinergia Cere, che promuove la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. Tra i cambiamenti, risparmio in bolletta per famiglie e imprese, riduzione delle emissioni di CO2 per un ambiente più sano, autonomia energetica per il territorio. Scegliere le energie rinnovabili non è solo una scelta ma un impegno collettivo per il benessere della comunità e delle future generazioni. Grazie a tutti coloro che contribuiranno a questo cambiamento, a partire da piccole cose si potrà fare una grande differenza.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
2: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In Cina, un gruppo di ricercatori ha trasformato il bambù in un materiale plastico rigido, biodegradabile ed estremamente resistente, offrendo un'alternativa concreta ai derivati del petrolio. A differenza delle bioplastiche flessibili già in commercio, questa innovazione punta a sostituire le plastiche dure, quelle di auto, elettrodomestici e utensili, tra le più difficili da riciclare. Il nuovo materiale è robusto, facilmente modellabile e si decompone completamente nel terreno in soli 50 giorni. Riducendo drasticamente l'impatto ambientale. Economica e riciclabile, questa bioplastica potrebbe presto competere con i polimeri tradizionali e segnare una svolta contro l'inquinamento da plastica.

0: Planet News.
1: La vera rivoluzione per le famiglie con animali inizia in Piemonte. La regione, insieme alla LAV, hanno rinnovato l'accordo per 16 ambulatori di veterinaria sociale. Un importante servizio che raggiunge una platea potenziale di 120.000 nuclei familiari da più di un anno in 8 città del Piemonte. Chi è in difficoltà può vaccinare, visitare e avere trattamenti antiparassitari per i loro cuccioli.
2: Un servizio che offre evidentemente sollievo alle tante persone sopraffatte dai costi elevati delle cure veterinarie. La Regione Piemonte è la prima in Italia ad aver avviato un servizio di assistenza gratuita per le persone seguite dai servizi sociali e si è dotata di una legge approvata nel 2024 dedicata al benessere dei nostri piccoli amici.
3: Radio Monte Carlo.
4: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: is your better nature.
1: Planet News. Partirà entro la fine di quest'anno il primo treno ad idrogeno nel nostro paese. Il rappresentante sarà quello della Hydrogen Valley, italiana in Val Camonica, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo e sostituirà gli attuali treni a diesel.
2: Sarà comodo e silenzioso quanto l'elettrico, con le stesse prestazioni dei diesel, compresa l'autonomia. Potrà percorrere 600 km e sfruttare le linee non elettrificate in sostituzione dei treni che usano combustibili fossili. Avrà 260 posti e sarà il primo treno a zero emissioni di CO2 per l'Italia.

0: Planet News.
1: La regione colombiana di Buenaventura, una spiaggia un tempo segnata dall'inquinamento, sta diventando il simbolo di un cambiamento sostenibile. La plastica raccolta dalle spiagge e dal mare viene trasformata in banchi scolastici, unendo la lotta contro i rifiuti al miglioramento dell'istruzione. Il processo è ingegnoso e coinvolge diverse fasi. Le strutture metalliche di banchi scolastici danneggiati vengono restaurate, mentre la plastica viene selezionata, pulita, triturata e fusa. Successivamente, il materiale lavorato viene modellato per formare i componenti dei banchi, come schienali, sedute e braccioli. Con soli 200.000 pesos colombiani e 4 kg di plastica riciclata, un banco completamente rigenerato è pronto per l'uso.
2: Questa iniziativa ha un doppio impatto positivo: da un lato riduce l'inquinamento e promuove la circolarità dei materiali, dall'altro migliora le condizioni delle scuole, fornendo agli studenti strumenti essenziali per l'apprendimento. Inoltre il progetto prevede un incentivo per la comunità locale. Gli abitanti possono portare la plastica raccolta alla fondazione e ricevere in cambio monete virtuali da utilizzare per beni di prima necessità, stimolando così la partecipazione attiva. Secondo i promotori, la trasformazione dei rifiuti in banchi scolastici rappresenta un passo davvero importante verso una gestione più consapevole delle risorse e un sostegno concreto all'istruzione.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Approvata più di un anno fa dall'Assemblea Nazionale, ora è il Senato a dare il via libera alla cosiddetta legge anti-fast fashion. In Francia è rivoluzione contro la moda usa e getta e potrebbe attestarsi come primo paese a regolamentare le pratiche della fast fashion e a dare un freno ai colossi come Shein. Ma deve ancora passare davanti alla commissione mista nelle prossime settimane. Un disegno di legge che mira ad affrontare una questione fondamentale, la necessaria decarbonizzazione del settore tessile, che rappresenta circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, più di tutti i voli globali e le spedizioni internazionali messe insieme. In linea di massima, il testo introduce una definizione legale di ultra fast fashion che si basa su volume di produzione, velocità di rinnovo delle collezioni e il basso incentivo a riparare i prodotti o la durata dei vestiti. Inoltre prevede l'introduzione di una tassa per tutti i prodotti che rientrano nella fast fashion e nell'ultra fast fashion. In più vieta la pubblicità per tutti gli attori della moda ultraveloce, comprese le collaborazioni con influencer. Radio.

0: Planet News.
1: Nel Mar Caspio è emersa una nuova isola circa 30 km a sud-ovest di quella di Mali Zemchuzuni, confermata da una spedizione dell'Accademia Russa delle Scienze. L'isola era stata individuata per la prima volta grazie a immagini satellitari nel novembre 2024, ma la sua esistenza è stata ufficializzata solo di recente grazie a rilievi aerei effettuati con droni, poiché le acque poco profonde e il maltempo hanno impedito un approdo diretto.
2: La formazione dell'isola è legata al progressivo abbassamento del livello del Mar Caspio, che ha fatto affiorare una porzione di fondale precedentemente sommersa. Attualmente si presenta come una pianura sabbiosa e umida, ma potrebbe espandersi nei prossimi anni, diventando un habitat importante per uccelli rari e foche del Caspio. Gli scienziati hanno già avviato ricerche sul sito, installando una stazione oceanografica nelle acque poco profonde a nord dell'isola.
3: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Oggi 18 di giugno è la giornata della gastronomia sostenibile. Serve per arrivare a nuovi sistemi alimentari resilienti, inclusivi e sostenibili. Siamo sempre di più e le risorse alimentari sempre meno. Gastronomia sostenibile punta su produzione locale di cibo, minimizzare gli sprechi e incoraggiare il consumo di alimenti stagionali.
2: La dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2010, è l'esempio perfetto. Radicata nelle tradizioni dei paesi del Mediterraneo, è un vero e proprio stile di vita che enfatizza il consumo di frutta, verdura, legumi, noce, olio d'oliva, con piccole quantità di pesce e latticini e un consumo minimo di carne rossa. È una dieta sana e sostenibile dal punto di vista ambientale.

0: Planet News.
1: Sempre più scuole italiane stanno adottando l'energia solare, installando pannelli fotovoltaici sui tetti per ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni di CO2. Questo progetto, sostenuto da fondi pubblici e privati, mira a sensibilizzare gli studenti sulle energie rinnovabili e a trasformare gli edifici scolastici in modelli di sostenibilità.
2: I dati più recenti mostrano che già oltre il 30% degli istituti ha installato impianti solari, contribuendo a un risparmio energetico complessivo del 15%. L'iniziativa non solo riduce i costi delle bollette, ma offre agli studenti l'opportunità di apprendere direttamente le tecnologie pulite, promuovendo una cultura ecologica fin dalla giovane età.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: C'è un'iniziativa che sta scatenando molto interesse a Copenaghen, si chiama CopenPay. Trasforma tutte le azioni sostenibili dei turisti in moneta e ti permette di vivere gratis esperienze culturali e ricreative. La missione è quella di incrementare un turismo responsabile e premiare chi si muove green con noleggi di bici, sessioni di yoga e ingressi ai musei.
2: Anche grazie a CopenPay, Copenaghen vuole diventare la capitale più sostenibile del mondo, considerata la previsione ONU di un enorme aumento degli arrivi turistici entro il 2030. L'iniziativa è un modello replicabile da altre città e spinge verso un turismo più consapevole e a basso impatto.

0: Planet News.
1: Il mare Adriatico è tornato a colorarsi di verde per la fioritura delle alghe, favorita da piogge intense e temperature quasi estive a inizio maggio. Le immagini del satellite Sentinel-3 del programma Copernicus mostrano il fenomeno soprattutto lungo le coste di Emilia-Romagna e Marche, dove l'acqua presenta un evidente colore verde.
2: Era già successo nell'estate del 2024, con circa 9.000 km quadrati di mare interessati. Le fioriture di alghe danneggiano il turismo, ma possono soprattutto minacciare la vita marina e la pesca. I dati satellitari di Copernicus sono preziosi per monitorare questi eventi e supportare lo sviluppo di politiche ambientali efficaci per mitigarne gli effetti.
0: Filippo Firmi, Laura Ghislatti, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dal prossimo 1° luglio in Francia sarà vietato fumare all'aperto nei luoghi pubblici come spiagge, parchi, impianti sportivi, aree scolastiche e pensiline degli autobus. La misura, promossa dalla ministra della Salute, rientra in un piano ambizioso per creare una generazione senza fumo entro il 2032. L'obiettivo è tutelare la salute pubblica, soprattutto dei bambini, e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai mozziconi. Le sanzioni per chi viola il divieto partiranno da 135 euro, tuttavia il divieto non si applica agli spazi esterni di bar e ristoranti né alle sigarette elettroniche. La lotta al tabagismo diventa così parte integrante delle politiche ambientali e sanitarie per un futuro sostenibile.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali. Radio

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.
2: Radio Monte Carlo.
3: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

Planet News. Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 deleghe, il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio.

0: mind having this.
1: Planet News.
2: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di attemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca. Sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica. Radio.

0: Planet News.
1: Tra le brughiere che hanno ispirato cime tempestose e i sentieri collinari attraversati idealmente da Jane Eyre, nasce oggi una delle riserve naturali più vaste e significative dell'Inghilterra. Il governo britannico ha infatti annunciato la creazione del Bradford Pennine Getaway, una nuova riserva naturale nazionale che si estende per 1274 ettari nel cuore del West Yorkshire. Un progetto imponente che connette, come un corridoio ecologico, 8 aree verdi, tra cui spiccano i paesaggi di Penistone Hill, appena fuori Haworth, il villaggio dove visse la famiglia Bronte. Ma non si tratta solo di un omaggio alla memoria letteraria. Il vero cuore dell'iniziativa è la tutela della biodiversità e la promozione del benessere collettivo grazie al contatto con la natura. La decisione risponde infatti a un obiettivo preciso: aumentare l'accesso agli spazi verdi per le popolazioni urbane, proteggere habitat vulnerabili e contribuire al ripristino ecologico su scala nazionale. Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio